0: La babosa tuya, la hizo la puta me... Irta kihuapa nyumba ni ketolima. Nisho shabi, jano kuleta.
1: Hey Manuele, leka tukupange. Ali, ali ya puto mene afile chukone da chuira pete la radio. Foya nyama chondo, autambira nanso. Dopo ti foia, a Sazzuanna na Carlo già vestera a radio. Foia non solo, tambira in pira, uali. Quindi la tumpira in pacca a palo, ma conga. Alcumegno a Luca, na Ivo Gonzalve. Alcumegno a Urazio Gonzalve. Ivo Gonzalve.
2: Pangare già poti di Maria, o a Liga Sportiva, o a Tati Giovinciani. Poi come chiedo?
1: Di momento in Emanuele. Di momento in vestera a radio. Foglia se Emanuele, vestire la radio, a me sta per capire tra minuti ma come per 20 volte, 20 minuti da vestire la radio, io lo meno faticona, na Ali, Ali indica lo che ti è lì, di balaggia cirafi, ti sa come, o nambali, ma meno impira vestire la radio Mozambique, Ali mano piacca ma come irne più nuovo piacco balua, a cirafi, piacca più qua na macco ma uiri, a giù abbassava pale, passa come impira, di ma giocatore, cicona già citato già costa solo se.
2: Cicona c'è stato c'è coscia sol, coscia sol il cui nango dimmi, e a colessa pa mappa che non presta a mome, liga sportiva di sciol gatagata, e tutto lì pascona, la buona cinque conto io lo coraria, i ciconaggi sono doccio, li quenda con fedua.
1: Sì, sei a bucanapa, e a bucanaggio con il ciacuno.
2: Ringrazio, dica l'angolo, non sol, ai, la fis, con governo liga sportiva, non faccio coscia sol e tra tutto, coscia sol e pepeta, capitao si come sanga guardora tutto, mi danno anche a cali coscia... In Havana va cavando con papera. Aria Budu, Foia, Chico Mushanga, Karimu, vanno a vestire ora in popano papera. Passala mungo Maputo, di John Bonde, a Zicovia, con questo cacciqua, con campo, una breche poli. Nel Turcuno, con Celso, con Panoce papera. Niscio, ci guarda, ci accoscia il sole, ci attura vanno a cavando papera.
1: A quanta figli manini, se, a Madù, a Bucamuno.
2: Giacati in sociale, magari gioco di rigazzo di vento fa lei a torre a giorni di rubuta, di rupepeta a comprare l'anno bosso, un bisogno di campo, a catimana o lì, o se c'è campo, e tu non capisci che costa tu qua.
1: A me non lì, a lì a Pudu, a me non lì a vestire a radio, lì a me non pira, perché la faccio con, poi a botta in pira non solo, a questa difesa o a costa tu, poi a... Mushanga non pira, Emanuele.
2: Chico Mushanga, andando a cale, mano, pano, padrò, palopera, capitao, coscia al sol, ali sulle pia, guarda, ula, un costimba, la via, bacati, panani, pala, ciao, un cognolo, un gozzi, a chiriccia, cali. Baba, che ui, masciati, rite, giri, che non ti hiti, io, se non tambo.
3: Rite, lembra, buona, vino, molto avanti, con la parola, con vino, sì, e ali, può collaborare. Guarda Luca in segundo tempo de esta maneira, Bugnice e Vamuene, venga valendo a compromessa do meu campo. Meu campo é o mais concessor, guarda, e acreditar, o Tambira la via la viagem. O Tambira sobre pressão contra a Liga. Liga, o Tamba bora, responda, protetor dividido, abarito de Sungar. A não é o que é, o que é, o que é, a não é o que é a vez.
1: Golo, toma de Kira, sei! A goleza liga! E a goleza liga! E a goleza liga!